0: nulla.
1: Pure spiega americano.
2: Mangiati pasta e ballati questa. Una canzone fuori di testa.
1: Non parlo americano. Americano. Americano.
0: Americano.